capivo jazz l'argenteria spariva ladri di stelle di jazz così eravamo noi così eravamo noi pochi capivano jazz troppe cravatte sbagliate ragazzi scimmie del jazz così eravamo noi così eravamo noi sotto le stelle del jazz ma quanta notte è passata Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

foreste del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do-da-do-da, do-da, do-da.

così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-di-di-da, du-da. Duemila enigmi nel jazz.